0: avanti.
1: Guarda questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti

fa dormire. Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?

insieme, dai. Vi aspetto e mi vesto leggero, con la sensazione di essere un peso. Ma dai, siamo amici d'un secolo, quindi mi regolo. Aspetto che suoni il telefono, scendo giù dal mio amico che aspetta sotto le piscine di Brebbia. Per la broda facciamo colletta e andiamo via da sto posto di merda. Qui la vita alla lunga fa schifo. Passa dal tigro, sa prendere il bere, che almeno bevi.

termini uno. Chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro. Chi mi sta avanti lo lascio, avanti lo metto in culo. Chi mi sta dietro rimane dietro senza futuro. Sono numero.

Sono entrati. Siamo con le mani alzate. Siamo entrati. Siamo con le mani alzate.